Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: buio.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. I've been

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: tante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10:30, alle 15:30 e alle 19:30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: Guamini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni, circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato 7-6, 7-5 dal 28enne americano Francis Tiafoe, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio tutti i frutti. La radio. Per tutti. Per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio tutti frutti. Musica senza frontiere.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Cari
5: scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Venerdì 21 agosto a Barbarano il concerto di pianoforte di Ettore De Giorgi. Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
10: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
11: e devo raccontarti un sacco di cose.
12: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torre Vado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
11: Ci vediamo al Popita a Torre Vado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
13: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
14: Weekend.
15: Tutti Frutti.
14: Weekend.
15: Tutti Frutti.
14: Weekend.
15: Tutti Frutti.
14: Weekend.
16: Mondo Radio.
17: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti. 22 agosto, insomma, non ottobre, 22 agosto. Sono le 7:25, parte il Buongiorno Salento insieme a Lucio Del Casale. Resterete in mia compagnia per un paio d'ore. Chiuderemo con la rassegna stampa alle 9:30. Il Buongiorno Salento si divide come al solito in tre parti: la prima dedicata all'informazione locale dalle 8:05 circa, e invece spazio alle notizie dell'almanacco, e naturalmente daremo anche uno sguardo al meteo, e chiuderemo con la rassegna stampa, come dicevo prima, prima la rassegna stampa locale, poi quella nazionale, poi quella locale. 0833 54 60 72 per parlare con noi, o 380 20 20 029 il numero per inviare i vostri messaggini tramite WhatsApp. E il nuovo di Ligabue si chiama Qualcosa per te. Ancora a tutti buona giornata su Mondo Radio.

E beh, lo stile è quello, ma la qualità anche. E il brano che abbiamo ascoltato, il nuovo singolo uscito proprio ieri di Ligabue, Qualcosa per te. Una tragedia, l'altro ieri, una tragedia, anzi ieri sera, intorno alle 20 all'altezza della stazione di Squinzano, il convoglio che era partito poco prima da Lecce ha investito una giovane ragazza, indagini nelle mani della polizia ferroviaria. Una ragazza di soli 17 anni è morta dopo essere stata investita dall'Intercity notte Lecce-Milano. Al momento del transito nella stazione di Squinzano è venuto, dicevamo, poco dopo le 20. Sono in corso da parte della polizia ferroviaria le indagini per capire se si sia trattato di un incidente causato da una distrazione o da un tentativo di attraversamento culminato con un tragico epilogo per non attraversare il sottoposto oppure il sottopasso, oppure per se si sia trattato di un gesto volontario. L'ipotesi prevalente dalle informazioni raccolte in queste ore sembra proprio quella del tragico incidente.

Devono essere stati attimi di puro panico quelli vissuti da una madre ed una figlia residenti in Germania in vacanza a Gallipoli, quando all'improvviso si sono trovate davanti a un animale spuntato probabilmente dalla pineta che si è avventato contro di loro. Indicato da chi l'ha visto come un lupo, potrebbe in realtà essere un cane. Insomma, la natura al momento è incerta, ma morsi e zampate sono stati reali, e a farne le spese è stato anche un uomo che è intervenuto in loro difesa. Risale alla tarda serata di giovedì presso una struttura ricettiva situata nella cornice della località Punto Pizzo. È stata immediata e coraggiosa la risposta di un uomo che ha notato questa aggressione da parte del cane. Anch'egli in villeggiatura nella zona ha assistito alla scena e non ha esitato ad intervenire fisicamente nel disperato tentativo di fare scudo alla donna e alla bambina, ma anche lui è ferito. Dopo i primi soccorsi si sono rese necessarie le cure ospedaliere per tutti e tre. La madre e la giovane figlia sono state trasferite al Vito Fazzi in codice rosso. Completati gli accertamenti clinici e sottoposte nel reparto di chirurgia ad un intervento per la sutura delle ferite, la madre è stata ferita al gluteo e al braccio, sono state dimesse con una prognosi di 15 giorni. L'uomo invece è stato accompagnato al pronto soccorso di Gallipoli, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sono le 7.33, siete su Mondo Radio Tutti Frutti, Lucio del Casale con voi, e con voi resterà fino alle 9.40. Dopo Luciano Ligabue, un classico della musica italiana di Francesco De Gregori, il brano ha per titolo Titanic oppure Titanic. Decidete.

0: questa sera a Nociglia con il Mondo Radio Dance Tour nella Sagra del Lupezzetto, e quindi tanto divertimento, tanta gente ci sarà questa sera al Mondo Radio Dance Tour con Steven De Prince, Ilaria Serio e Marco DV. Questa sera Mondo Radio Dance Tour Nociglia, ore 22 circa, Continuiamo con le notizie. Sparà al genero dopo la discussione in casa, scatta il fermo, e però nessuna traccia fino ad ora della pistola. Il dipendente dell'ASL di Copertino è stato bloccato nel pomeriggio per il tentato omicidio. Durante la notte è stato sottoposto a fermo nel carcere di Lecce. L'indagato non avrebbe ancora rivelato il luogo in cui è nascosta la pistola. La vittima non è in pericolo di vita. La decisione è scattata nella notte a termine di un lungo interrogatorio negli uffici della tenenza di Copertino. Cosimo Tarantino, 62 anni di Copertino, impiegato nella portineria al presidio sanitario dell'ospedale di Copertino, è stato sottoposto a fermo con le accuse di tentato omicidio. L'uomo è stato bloccato dopo una fuga in sella ad un motociclo perché è ritenuto responsabile del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 29enne compagno della figlia, al culmine di una lite esplosa fra le mura domestiche per motivi tuttora in fase di ricostruzione. Insomma, un diverbio tra suocero e genero degenerato intorno alle 14:30. Un uomo è stato trovato morto tra i molossi, un 34enne indagato per omicidio colposo. Lunedì 24 agosto potrebbe esserci un primo punto di svolta nell'inchiesta sulla morte di Giuseppe Pampo, il 72enne di Leverano, il cui corpo è stato ritrovato dai parenti nelle campagne di località Salmenta nel lago di Nardò, mentre un paio di Rottweiler vi si stavano avventando addosso. Il sostituto procuratore Simona Rizzo infatti conferirà per quella data l'autopsia al medico legale Alberto Tortorella. La morte come aggressione diretta dei cani è una delle ipotesi, quella che per ovvie ragioni suscita più preoccupazione e orrore. Ricordiamo che l'uomo era uscito all'alba del 19 agosto per andare a raccogliere fichi in una campagna di sua proprietà. Non facendo rientro, la famiglia si è mobilitata per cercarla. È toccato al figlio e al nipote fare l'agghiacciante sorpresa.
1: Pubblicità.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni via.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Coca-Cola su Mondo Radio Tutti Frutti, 7:47 primi. È mattinata drammatica nella suggestiva insenatura di Porto Badisco. Mario Banfi, un uomo di 78 anni, residente a Minervino di Lecce, ha purtroppo perso la vita a seguito di un malore fatale che lo ha colto mentre si trovava in acqua. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la situazione è precipitata nel giro di pochi secondi. L'anziano si è sentito male, la gravità delle sue condizioni è stata subito notata da alcuni bagnanti. Alcuni fra i presenti non hanno perso tempo e si sono subito mobilitati, riuscendo a tirare l'uomo fuori dall'acqua, a portarlo a riva per tentare di prestargli i primi aiuti. Sul luogo della tragedia è giunto il personale del sanitario del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il 78enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Momenti di paura a Uggiano la Chiesa, nella zona a ridosso di via Mario Congedo, dove sorge il mercato coperto. In circostanze ancora da chiarire, una coppia del posto, mentre passeggiava in quei paraggi, è stata travolta e sbalzata da un'auto in transito condotto da un giovane turista che sulle prime non si sarebbe accorto dell'accaduto. I due, rispettivamente di 35 anni lui e 49 lei, sono rimasti per terra riportando diversi traumi a causa dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari. La donna della coppia avrebbe riportato dei traumi al bacino e al polso, mentre l'uomo in diverse parti del corpo.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, schiarite maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
1: E ci saranno anche alcuni detenuti del carcere di Lecce a portare a spalla le statue in processione il prossimo 24 agosto, naturalmente in occasione delle celebrazioni dei santi patroni di Lecce, Oronzo, Giusto e Fortunato. Un'iniziativa che unisce le istituzioni, il mondo spirituale e il volontariato con un obiettivo preciso: abbattere le barriere e i pregiudizi e trasformare uno dei momenti più identitari della città in un'occasione concreta di inclusione, dignità e reinserimento sociale. Cantiere in viale De Pietro a Lecce, i pedoni sono a rischio tra le auto per raggiungere il parcheggio. Il cantiere di viale De Pietro, dicevamo a Lecce, dove c'è il tribunale, continua a richiedere surplus di coraggio e fortuna ai pedoni, soprattutto la sera ma anche di giorno. In mancanza di un attraversamento semaforizzato e nell'impossibilità di trovare isole salvagente, adulti, bambini e famiglie con passeggino sono costretti per arrivare al parcheggio interrato, molto frequentato, a percorrere a piedi la sede stradale tra le auto che sfrecciano. Una sfida per l'incolumità delle persone che anche l'omaggio non voluto alla mancanza di buonsenso per un cantiere che va avanti in queste condizioni da diverse settimane.

Allora, è partito è partita la notte della Taranta ieri sera, tantissima gente per l'anteprima. È un omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, impreziosito dalle testimonianze video della RAI, un contributo al primo voto espresso dalle donne italiane e la musica popolare a fare da trade union alla grande festa popolare. Sono alcuni dei momenti più significativi della 29esima edizione della Notte della Taranta, in programma appunto questa sera a Milpignano. A firmare l'omaggio sarà Ermal Meta, maestro concertatore di questa edizione. Ricordiamo che il concertone sarà trasmesso in diretta dalle 21:20 su Rai 3, Rai Play, Radio 3 e San Marino RTV, e per la prima volta entrerà anche nel circuito europeo dell'Eurovisione. Insomma, tanta gente che vedrà questa manifestazione che si tiene qui nel

l'esordio stagionale in Serie A e ha perso tutte le altre in ordine di tempo. Probabili formazioni per il Venezia: Stankovic, Şengitien, Bella, Kocap, Halan, Correira, Basic, Busio, Som, Haps, Yeboa, Adams, allenatore ricordiamo Stroppa. Per quanto riguarda il Lecce invece: Falcone, Veiga, Thiago Gabriel, Gaspar Gallo, Malè, Koulibaly, Ngom, Pierotti, Stulic, Ndri, e l'allenatore chiaramente è mister Di Francesco. La partita è domani alle ore 18. Intanto, superato di oltre 2000 tessere il precedente primato degli abbonamenti, incredibile, 18.533 rinnovi, il miglior dato sì sempre. Da lunedì parte la vendita libera che si concluderà alle 18 del 29 agosto. Il testa a testa con il dato della scorsa stagione si è risolto con un sorpasso netto, insomma sempre più abbonati, sempre più tifosi che amano questa squadra come l'amiamo noi naturalmente, quindi forza, forza Lecce.

0: la domenica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20. Tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
3: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 chilometri ad est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: La cronaca, quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera il TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
3: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede allo Stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
2: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
3: È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno Salento.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità.
5: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
6: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
7: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
0: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
10: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
11: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
12: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
13: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
14: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
13: Allora corro subito da d'Alessandris.
14: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
13: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
15: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
16: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
17: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
18: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

19, il sole è sorto alle 6.04, tramonta alle 19.37, la luna sorge alle 16.17, tramonta a mezzanotte 59, gibbosa crescente, questa è la fase lunare. Oggi si festeggiano i santi Fabrizio, Filiberto e la Beata Vergine Maria Regina. Il nome Fabrizio è un nome latino ma di origine etrusca, deriva dal termine faber, operaio, divenne celebre in età romana, quale nome dei Fabrici, famiglia plebea alla quale apparteneva il console Fabrizio Luscino.

Anche quando perseguono obiettivi pieni di immaginazione, i nati appunto il 22 agosto hanno fantasia e creatività, non perdono mai il contatto con il fondamento dell'esperienza acquistata attraverso i più comuni impegni e le attività giornaliere. Essi non dimenticano le loro radici e sono estremamente realistici riguardo alle proprie capacità, di conseguenza disprezzano l'arroganza, compadiscono coloro che per orgoglio o eccessiva sicurezza in se stessi si trascinano o trascinano gli altri verso il rischio, prendendo a base della loro vita una fondata conoscenza del mondo e dei suoi meccanismi. I nati il 22 agosto procedono con la logica, sia che rimangano sul piano materiale, sia che si occupino di concetti astratti e sofisticati. Beh, insomma, il nome Fabrizio ci riporta alla mente il grande Fabrizio De André. Oggi sarebbe stato il suo onomastico. Noi lo ascoltiamo con una delle sue canzoni più famose. Si chiama Il Pesce.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Sono le 8:27, quasi 28, è il momento dell'oroscopo. Ariete, la fortuna vi facilita molto nei contatti, nelle amicizie, nelle iniziative e nelle questioni professionali. L'agenda si infittisce quindi di appuntamenti e per questo sarete soddisfatti moralmente ed anche economicamente. Toro, raccoglierete buoni frutti nella sfera professionale, potrete infatti realizzare buoni guadagni e concedervi qualche lusso come quello di acquistare nuovi capi di abbigliamento. Gemelli, umore brillante, grande carica di ottimismo, utilizzateli su tutti i fronti. Sfruttate come meglio potete questo giorno se volete compiere passi in avanti nel lavoro o dare il via a nuove collaborazioni. Cancro, la giornata è all'insegna dell'ambizione, coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Leone, nella giornata di oggi si prevedono conquiste e momenti positivi in ambito sentimentale. Se siete single, lasciatevi andare, altrimenti fate attenzione. Vergine, la giornata vi vede indaffarati e anche molto affaticati, ma alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Continuate così, va bene. Bilancia, avete un sacco di idee ma non trovate la forza di metterle in pratica. Iscrivetevi in palestra, ad esempio, imparerete a rilassarvi e a sfruttare al meglio le vostre energie. Scorpione, in questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare e alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile. Sagittario, in amore il periodo no dovrebbe essere passato ormai e questa giornata sarà utile per riflettere sul perché siate sempre voi a creare dei problemi. Capricorno, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente, nessuno vi disturberà. Acquario, il giorno si profila denso di soddisfazioni, ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche trovare nuovi interessi. Pesci, meglio non tirare troppo la corda, molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate di ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in ambito sentimentale. Ecco, ora prima di farvi ascoltare una canzone, parliamo di Valmauto. Beh, insomma, sapete benissimo, cari amici, che da Valmauto trovate sempre grandi occasioni, trovate chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Valmauto non ha mai avuto bisogno di urlare e per questo Valmauto significa fiducia. E ricordiamo che Valmauto è il rivenditore per la tua auto di qualunque marca, nuova o usata. Ricordiamo che Valmauto si trova a Tricase nella zona industriale. Potete dare un'occhiata al sito valmauto.it per così farvi un'opinione, ma insomma noi vi consigliamo di andare direttamente a Tricase, zona industriale, Valmauto, troverete la vostra auto bellissima, perfetta in ogni perfetta appunto. Che tesoro che sei, cantava così Antonello Venditti alcuni anni fa. Noi questa canzone la dedichiamo alle persone che c'erano una volta, che non ci sono più, perché hanno cambiato vita, fanno altre cose, insomma la dedichiamo alle persone che hanno ancora un cuore. Che tesoro che sei, Venditti.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Allora, è il momento dell'almanacco, cioè quello che è accaduto il 22 agosto durante gli anni della storia. 1485, durante la battaglia di Bosworth, conclusiva della guerra delle due rose, Henry Tudor, nobile di Richmond, uccide il sovrano inglese Riccardo III. 1902, nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company. 1922, dopo la prima di Firenze in maggio, arriva al sotterraneo Teatro Olimpia di Largo Cairoli la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Si tratta di Ziovania. 1932, in Gran Bretagna iniziano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC, la prima emittente televisiva al mondo. 1938, era il governo fascista di Mussolini, si tiene il censimento degli ebrei residenti, servirà ad individuare la quota di popolazione da assoggettare alla normativa persecutoria fascista. Di fatto praticamente manderà migliaia e migliaia di ebrei ai campi di sterminio tedeschi. 1951, Evita Perón, moglie del presidente argentino Domingo Perón, annuncia la propria candidatura alla vicepresidenza del paese. 1968, Cynthia Powell, moglie del componente dei Beatles John Lennon, presenta istanza di divorzio per adulterio. Da qualche mese Yoko Ono, la donna con cui ha una relazione, è incinta del cantante.

1974 è polemica tra i partiti di governo, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Socialdemocratico, sul compromesso storico del Partito Comunista. La preclusione democristiana al dialogo con il PC è ritenuta anacronistica perché i tempi non consentono più di escludere dalle alleanze un partito pienamente inserito nell'area democratica. Non la pensava così Aldo Moro, e forse è anche questo uno dei motivi per cui è stato ucciso. Nel 1978, nella sua casa a Mombasa, muore 89enne Jomo Kenyatta, presidente e padre dell'indipendenza del Kenya. I Police gli dedicarono un intero album, Zeniatta Mondatta. Nel 1982 il ministro della difesa israeliano Ariel Sharon sollecita i palestinesi al dialogo per riuscire a realizzare tra i due popoli una convivenza pacifica. Sono passati tanti anni, siamo ancora qui a discuterne, e soprattutto tante persone, tanti bambini a morire. Siamo ai nati oggi. 1862, il grande compositore Claude Debussy. 1904, l'ex presidente della Commissione Consultiva Centrale Cinese Deng Xiaoping. E poi nel 1908 il grande fotografo Henri Cartier-Bresson. 1913 il fisico Bruno Montecorvo. Nel 1933 l'attrice Silvia Coscina. Nel 1939 il giornalista e conduttore del TG1 Paolo Fraiese. Nel 1941 ricorderete il celebre imprenditore Cesare Ragazzi. Nel 1961 il chitarrista dei Tears for Fears Roland Orzabal. Nel 1963 la cantante Tori Amos. Nel 94 il rapper Lazza, nel 95 un'altra cantante Dua Lipa, nel 2000 Alfa, altro cantante. Sono scomparsi oggi il grande armonicista Toots Thielemans, 2016 ricorderete tutti nel brano di Mina, L'importante è finire, beh, l'armonica era suonata da lui. E poi nel 2023 scompare proprio il 22 di agosto Toto Cutugno. Facciamo un passo indietro perché il 22 agosto del 1947 nasce una delle voci più belle della musica italiana, un grandissimo artista, Francesco Di Giacomo, cantante del Banco del Mutuo Soccorso, nato nel 47 e, come ricorderete, scomparso nel 2014. Ascoltiamo una canzone del Banco nella versione live, è uno dei brani più famosi e si chiama Non mi rompete.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
7: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: 0266 24 60 72.
1: Eccoci, sono le 8:54, diamo uno sguardo al meteo. Vento da nord vivace sulla costa adriatica nelle zone interne, più attenuato e variabile sulla costa ionica, mare adriatico mosso, quasi calmo, poco mosso lo ionio, cielo sereno con temperature massime in calo sulla costa orientale, in aumento su quella occidentale. Voglio ricordare comunque che il direttore di Supermeteo sarà in diretta con noi alle 11:15, come di consueto, nello spazio di Giustina. Allora, prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, ricordo l'appuntamento con il Mondo Radio Dance Tour. Questa sera a Nociglia c'è la sagra dell'Upezzettu e ci sarà il Mondo Radio Dance Tour con Ilaria Serio, con Steven The Prince e con Marco DV. Ore 22 vi aspettiamo in piazza Ruggieri a Nociglia, Mondo Radio Dance Tour. Chi vuole aver del mosto zappi le vite d'agosto. Mi sembra abbastanza chiaro. Per ottenere insomma un'ottima produzione di uva e quindi di buon vino bisogna curare e zappare la vigna anche nel pieno dell'estate durante il mese di agosto. È un richiamo alla fatica e alla costanza nel lavoro della terra. Bene, abbiamo detto che oggi è il compleanno di Alfa. Beh, oggi compie 26 anni questo ragasciuolo e noi lo facciamo ascoltare con quello che è uno dei suoi più grandi successi, o meglio, un disco di Manu Chao ripreso da lui, si chiama Ame.

0: Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
1: Ove ove maragione spigaluri e pipi russi, una forbici. Ove ove maragione spigaluri.
2: Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende, aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
4: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
5: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
4: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
5: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
4: Contro esodo fine settimana da Bollino Rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.
5: È tutto, a più tardi.
6: Tutti frutti.
2: Una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

la musica, chiama Mondoradio 0833 54 60 72. Per i tuoi messaggi 380 20 200 29.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 32.

0: 338 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 5862.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
8: Legati per la vita.
9: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
10: e devo raccontarti un sacco di cose.
11: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
10: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
12: Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora un saluto a tutti da Lucio Del Casale, appuntamento con l'informazione, la prima parte dedicata alla rassegna stampa nazionale, Corriere della Sera, un'intervista alla Premier Meloni. Nell'intervista al New York Times la Premier dice: nessun boomerang, il patto dell'Unione Europea ci tutela. Su Trump dice: pensavo che con lui fosse più facile fare parlare. L'opposizione invece parla di fallimento del governo Meloni. Tanti ormai governi europei che trasferiscono in Italia i migranti, quelli che dall'Italia sono passate in altre nazioni. Addirittura Erdogan, e qui parliamo di politica internazionale, parla con l'Interpol e chiede l'arresto di Netanyahu, e Netanyahu risponde: sei un dittatore. Insomma, questo è quello che ci aspetta, cari amici, a vacanze finite, chi le ha fatte naturalmente. C'è anche spazio per la resa di Jannik Sinner, niente US Open per l'infortunio al ginocchio. Repubblica invece decide di aprire il giornale con Conte che dà il via alla campagna per le primarie. Sulla Stampa, TAV dalla Francia scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni. Anche sulla Stampa c'è spazio per l'intervista di Erdogan che chiede l'arresto di Netanyahu. Il Messaggero: migranti, l'Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. Il messaggio della Premier Meloni al presidente americano Trump: con lui pensavo fosse più facile. In pratica la Meloni rischia di rimanere sempre più sola in Europa ed ora decide di aprire a Madrid in modo da lasciare spazio almeno alla Spagna, che sappiamo bene come ha reagito alcune settimane fa. E siamo alle pagine sportive. Gazzetta dello Sport apre con: siamo tornati oggi via al campionato di Serie A. Favorita l'Inter, naturalmente i campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi ci sarà il Napoli di Allegri, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juventus senza più alibi cercano le rivincite. Bene, siamo alla cronaca locale. Purtroppo dobbiamo aprire con una tragedia che si è verificata ieri sera a Squinzano. Una ragazza di soli 17 anni travolta dal treno mentre va a trovare il fidanzato. Residente a Lecce, la ragazza è morta dopo essere stata travolta appunto dall'Intercity che viaggiava in direzione Brindisi. È successo intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'esattezza della dinamica. La giovane vittima era arrivata in città, pare per fare una sorpresa al fidanzato. Quella che nelle prime fasi dell'intervento era apparsa come una tragedia ancora tutta da decifrare ha trovato una ricostruzione diversa. Infatti gli investigatori hanno escluso l'ipotesi inizialmente presa in considerazione di un gesto volontario. Gli elementi raccolti sulla scena hanno purtroppo confermato la natura accidentale del drammatico accaduto. Secondo quanto ricostruito, la ragazza potrebbe aver tentato di attraversare i binari per accorciare il percorso ed evitare di utilizzare il sottopassaggio della stazione, un passaggio improvviso avvenuto mentre era in transito il controllo che non gli avrebbe lasciato possibilità di evitare l'impatto. Nuovo allarme sanitario da West Nile, 2 i casi di contagio umano accertati anche in provincia di Lecce, con un uomo ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi per delle complicanze neurologiche provocate dall'infezione. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce è al lavoro per monitorare la situazione. Il patogeno si trasmette all'uomo e agli animali esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette e non da uomo a uomo. Nei giorni scorsi i primi due casi salentini di puntura da zanzara infetta avevano riguardato due cavalli. Ed è stata inaugurata, sono stati inaugurati al via ufficiale i giochi del Mediterraneo, emozioni e orgoglio allo stadio Iacovone di Taranto, dove è avvenuta l'inaugurazione. Spettacolo mozzafiato tra radici, musica, messaggi e gioia degli atleti. Il presidente Mattarella, per lui c'è stata un'ovazione, tanti fischi invece a Giorgia Meloni.

Andiamo avanti con l'informazione locale. Assunzioni e scontro tra Rosato e Leuzzi. Siamo a Salice Salentina, scontro politico a Salice. L'ex sindaco Tonino Rosato attacca l'amministrazione guidata dal sindaco Leuzzi sulle procedure di potenziamento del personale, ponendo l'accento sui criteri di trasparenza, merito e accesso alle opportunità di lavoro. Nel suo intervento Rosato ha richiamato la necessità di distinguere i ruoli istituzionali dai rapporti personali e dalle opportunità amministrative, contestando modalità di scelta che a suo giudizio non garantirebbero sufficienti condizioni di apertura e trasparenza

0: Cantiere Viale De Pietro a Lecce, pedoni tra le auto in corsa e residenti intrappolati. I lavori per la nuova isola pedonale stanno creando non pochi problemi, soprattutto a chi cammina a piedi paradossalmente e non può fare affidamento su marciapiedi e attraversamenti sicuri. Fine intervento è previsto a settembre. La nuova organizzazione dei flussi ha complicato la circolazione nel quartiere. Lecce accelera sulla sicurezza. Partiranno il 24 agosto i lavori per potenziare il sistema di videosorveglianza con nuovi impianti di lettura targhe e una rete di trasmissione dati. Un intervento da 261.000 euro finanziato con il POC Legalità che dovrà essere completato entro il 15 ottobre per consentire collaudi e certificazioni e scongiurare il rischio di perdere il finanziamento europeo. E siamo alla pagina sportiva. Come già anticipato, si parte, ritorna il campionato di calcio di Serie A. Scudetto, l'Inter è favorita, come abbiamo detto, occhio al Napoli di Allegri. Il Lecce riabbraccia Berisha, l'albanese ha ottenuto il via libera per il rientro in gruppo. La sua ultima apparizione in campionato risale a dicembre. L'ironia dell'Asterwi Sport Club, la squadra dove andrà a giocare Banda. Gli autori del video però scambiano l'ecco per Lecce. Gli abbonamenti prima fase da record sono state già vendute 18.553 tessere e ricordiamo che domani il Lecce giocherà la prima partita in trasferta a Venezia. Chiudiamo con la notte della Taranta, il Mediterraneo senza confini, tra memoria e nuove sonorità, un riconoscimento istituzionale per due delle espressioni più radicate della cultura salentina. Alla vigilia del concertone di Melpignano, il presidente De Caro ha annunciato: sono lieto che Pizzica Pizzica e la danza delle spade sono diventate patrimonio immateriale della Puglia e spero possano diventare qualche cosa di più, ha dichiarato De Caro. La cultura serve a noi pugliesi per stare insieme, a crescere dal punto di vista culturale e sociale. Ricordiamo che la notte della Taranta sono attese 150.000 persone. Ieri sera c'erano 70.000 persone alle prove tra famiglie, appassionati e fan. Bene, vi lascio, ricordo alle 10 il GR nazionale, tra poco avremo anche un'intervista alla sindaca di Melpignano, Valentina Vantaggiato, quindi restate sintonizzati perché tra poco avremo un'intervista alla sindaca di Melpignano, naturalmente sulla notte della Taranta.
1: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te, ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 in più, euro in più rispetto alle altre valutazioni. 500 euro in più, solo Salento Oro ti paga così tanto, mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama al numero 328-5704190. Segui le pagine social di Salento Oro per restare sempre aggiornato. Il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Salento Oro, a Tricase e ad Alessano.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
1: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
2: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio, e sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
1: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino, è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
2: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano ad esempio si tornerà a respirare con minimi intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
1: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese parte invece dal Marassi alle 20:45, l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, alla stessa ora Parma-Cagliari.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno della vostra Giustina, buon sabato 22 agosto 2026. Sono le 10.08 del mattino, noi ci siamo e voi ci siete, penultimo weekend del mese di agosto 26, ragazzi. E che weekend, un weekendone con tanti appuntamenti, compreso l'appuntamento degli appuntamenti dell'estate salentina, la notte della Taranta, ragazzi. Lo sappiamo, è arrivato il momento, già sui social stiamo vedendo tutte le anticipazioni, perché ieri ci sono state le prove generali, che ormai è diventato insomma la vigilia del concertone, essa stessa concertone, insomma, ecco, come la attesa del piacere è suo stesso piacere, è uguale insomma. E quindi tantissima il pubblico che è andato ad assistere alle prove generali, insomma c'è grande fermento, e chiaramente poi per gli appassionati e per quelli rigorosi che la notte della Taranta si va a vedere il giorno ufficiale del concertone, va bene. E poi c'è tanto altro, quest'oggi avremo una puntata veramente molto interessante, molto ricca di spunti, la scopriremo a poco, ma cominciamo con la musica. Arrivano il gruppo italiano con Tropicana.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
7: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
8: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Eccoci qua ragazzi. Allora abbiamo ascoltato Hound Dog. Il 22 agosto del 2011 se ne andava Jerome Jerry Lieber, ovvero il leggendario paroliere che con Mike Stoller scrisse hit come Jailhouse Rock, Hound Dog e Stand By Me. Ragazzi, insomma direi che l'abbiamo era necessario ricordarlo chiaramente. Detto questo, abbiamo appena cominciato con questo appuntamento in musica di oggi con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Vi ricordo che oggi è sabato 22 agosto, vi ricordo che a Nociglia c'è la Sagra del Lupezzetto e tra l'altro a Nociglia questa sera arriva la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti di

Mondo Radio Tutti Frutti, arriva il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour. L'appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 22 a Nociglia con Ilaria Serio, Steven De Prince, Marco DV. Insomma, ragazzi, la piazza che salta con i DJ, i vocalist, l'animazione, le showgirls, gli effetti speciali. Si canta e si balla tanto con i classici italiani, la dance 80-90, le hit del momento. Ragazzi, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti. Arriva a Nociglia, arriva il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour questa sera a partire dalle ore 22 alla Sagra del Lupezzetto a Nociglia. Buono, quindi uniamo la bontà a poi all'energia del Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour. Restate con noi, avremo i primi ospiti.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
7: Mondo Radio Tutti Frutti.
8: Disco Esco di Radio.
9: Ciao, siamo gli Step Out e il nostro brano Zono è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ed erano gli Snap Out con Ozono, protagonisti del disco Esco di Radio di questa settimana. E con questo brano introduciamo anche i primi ospiti di questo appuntamento odierno dello spazio aperto del Buongiorno Salento. Abbiamo il dottor Stefano Candela, la dottoressa Anna Peluso, rispettivamente presidente e fondatrice dell'associazione Alessandra per le Donne. Buongiorno ai nostri ospiti, benvenuti su Mondo Radio.
1: Buongiorno Giustina, buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
2: Buongiorno.
0: È veramente un grande piacere ospitare l'associazione Alessandra per le Donne sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, un'associazione fondata in memoria di Alessandra Peluso. Lo facciamo in occasione di una serata speciale, perché il 24 agosto, per il nono anno consecutivo, insomma, si conferma questo appuntamento importante presso la tenuta Luca Giovanni. Ne parleremo fra poco insieme. Un evento annuale che insomma si compone di diversi momenti, tra cui anche un dibattito istituzionale che affronta un tema molto caro all'associazione Alessandra per le Donne, ovvero quello della crisi del sistema sanitario pugliese e delle possibili chiaramente soluzioni. Allora, innanzitutto vorrei che la dottoressa Peluso ci parlasse dell'associazione Alessandra per le Donne, per introdurla alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori, e poi insomma approfondiremo quanto accadrà e quanto ci aspetta il 24 agosto, prego.
2: Ah, va bene, grazie Giustina. Introduco velocemente, per chi non la conoscesse, grazie per l'opportunità, l'associazione fondata in memoria di Alessandra. Si fonda su tre pilastri. Il primo è la divulgazione scientifica. Bene. Il secondo è il supporto al territorio, ai centri di eccellenza del territorio locale, e il terzo pilastro è la ricerca.
0: Certo.
2: Per ognuno di questi pilastri nel corso degli anni abbiamo svolto una serie di attività. Innanzitutto, per quanto riguarda la divulgazione scientifica, abbiamo organizzato una serie di tavole rotonde. Siamo più o meno intorno alla 14ª, tra l'altro vi daremo un altro appuntamento il 20 settembre, spero Giustina che ci aiuterai a promuovere questo importante evento che si terrà a Tricase.
0: Certo.
2: Magari ne parliamo in chiusura.
0: Assolutamente.
2: Abbiamo avuto la possibilità di ospitare medici e ricercatori di respiro internazionale. Ricordiamo che il presidente dell'associazione è stato il compianto professor Giovanni Scambia, direttore scientifico del Gemelli. Abbiamo avuto come ospiti il professor Locatelli del Bambin Gesù, abbiamo avuto anche il professor Logroscino, giusto.
0: Certo.
2: Per citarne qualcuno. Il secondo pilastro è un pilastro molto importante. Volutamente abbiamo tenuto un respiro locale, perché crediamo che la sanità pugliese, sebbene, dopo ne parlerà il presidente, sebbene stia attraversando una fase molto delicata da tanti anni, credo che meriti attenzione, soprattutto le sue eccellenze meritino supporto.
0: Certo.
2: Noi abbiamo iniziato con l'ospedale di Tricase, con gli oncologi e i chirurghi di Tricase. La nostra ambizione è quella di andare diciamo in giro per la provincia, ma anche per la regione, a raccontare delle storie di successo affinché i pazienti conoscano le modalità di cura, chi sono i loro chirurghi e oncologi di riferimento, questo per limitare per quanto possibile il fenomeno della mobilità
0: attiva.
2: Tanto complessa, diciamo.
0: Ma certo, anche stimolare la fiducia, no, nel sistema sanitario
2: locale. Esatto.
0: Perché poi insomma più utenza nella tragicità, no, di un momento in cui uno si debba rivolgere, no, ad un'equipe di oncologi per intervenire su un male che preoccupa.
2: Esatto.
0: Tanto, però più utenza significa anche più possibilità, no, di esperienze di ricerca, di come dire, selezionare e raccogliere anche casistiche. È importante, voglio dire, per un
2: assolutamente
0: per un
2: Giustina. Hai perfettamente ragione, il tema chiave è la fiducia. Le persone devono conoscere comunque queste eccellenze, tenendo presente una cosa, che il sistema sanitario comunque è connesso anch'esso, anche.
0: Certo.
2: Il sistema sanitario è globale, le terapie sono uguali.
0: Esatto.
2: All'OIEO, a Tricase, al Gemelli, i nostri oncologi, i nostri chirurghi sono collegati con questi grossi centri di riferimento. Le persone si devono fidare, si deve creare, ricostruire probabilmente questo rapporto, e noi nel nostro piccolo intendiamo promuovere questo genere. Certo. Questo genere di relazione e anche nel nostro piccolo contribuire a limitare questo fenomeno che è deleterio sia per i pazienti sia per i caregiver. Certo. E posso dire in ultimo anche per le casse, per la finanza della sanità pugliese.
0: È vero, è vero. E da qui insomma arriva anche questo evento annuale, no? In cui appunto si accende un faro proprio su questa tematica ormai da 4 anni, si legge nel comunicato stampa, quindi è una vostra battaglia sentita. Dunque, dottor Candela, ci racconti di quanto accadrà il 24 agosto presso la tenuta Luca Giovanni a Scorrano, un evento insomma molto atteso, anche ben articolato, no? Perché ci sarà una tavola rotonda, poi ci sarà la cena di beneficenza annuale. Prego.
1: Buongiorno. Dunque, l'evento si struttura in due momenti. Il primo, una tavola rotonda che precede poi la cena di gala. Sì. Come aveva ricordato lei, è il 9° anno consecutivo, si terrà presso una location tra le più belle del Salento, che l'ha tenuta Luca Giovanni. Alla tavola rotonda parteciperanno delle autorità non solo istituzionali e provenienti anche dal mondo della sanità. Benissimo. In primo luogo il sottosegretario al Ministero della Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, ma avremo anche l'onore di avere l'assessore alla salute della Regione Puglia, il dottor Donato Patasuglia, nonché anche Giuseppe Accogli, che è già stato un manager di alto profilo, che è già stato per molti anni amministratore delegato del gruppo farmaceutico Chiesi ed è attualmente partner del fondo internazionale di investimento Archimed. Parteciperanno inoltre anche il nuovo direttore generale del SLASL di Lecce, il dottor Gianluca Capocchiani, insieme agli onorevoli, e qui abbiamo un parterre bipartisan, da un lato l'onorevole Claudio Stefanazzi, esponente del PD, e dall'altro l'onorevole Saverio Congedo, onorevole di Fratelli d'Italia. Accanto a loro, nel parterre che parteciperà a tavola rotonda, che verrà moderata dalla scrittrice e giornalista Antonella Borralevi, ci saranno però dei medici altamente qualificati, in particolare il dottor Emiliano Tamburrini, che è direttore dell'unità oncologica del Cardinale Panico di Tricase, e da sempre a fianco dell'associazione. Sì. Il dottor Ugo De Giorgi, che è direttore dell'unità oncologica del Fassi di Lecce, nonché professore associato di Unisalento.
0: E a tal proposito ci sarà anche la rettrice di Unisalento, la professoressa Staiello.
1: Noi, peraltro noi con l'università e in particolare con il Dipartimento di Informatica collaboriamo e di Ingegneria collaboriamo già da molti anni, proprio per mettere a punto l'app, e siamo anche, come dire, tra i finanziatori del progetto. Quindi la cena ha poi come finalità quello di supportare la ricerca e supportare anche le istituzioni, come appunto l'università, che contribuiscono con la loro attività e con l'attività dei ricercatori alla ricerca.
0: Perché insomma l'associazione Alessandra per le Donne si è fatta anche fautrice di questo nuovo modo anche di comunicare con i pazienti, con i caregiver, tramite questa app. Non so se Anna...
1: La finalità, esatto. Sì, la finalità è proprio quella di mettere sostanzialmente al centro il paziente. Certo. E soprattutto supportare i caregiver, che poi spesso sono, come dire, parenti prossimi. Certo. Al paziente, con un'app che è molto semplice nel suo utilizzo e nelle sue applicazioni, e che è stata appunto sviluppata sia con l'ausilio e con il supporto e la cooperazione. Certo. Dei medici qualificati, ma anche dell'università. Ma lascio la parola questo anche ad Anna.
2: Ben detto dal presidente. Aggiungo appunto che un dato importante nella costruzione di questo progetto, che come diceva Stefano ha visto poi da parte nostra un cospicuo contributo al Dipartimento di Innovazione, a questi giovani ricercatori che continuano a supportarci nella manutenzione dell'app. L'app ha prodotto già 17 videopillole, un'app multidisciplinare proprio per accompagnare il paziente oncologico in tutto il percorso appunto della sua malattia. E abbiamo introdotto quest'anno nuove discipline come la farmacia, la nutrizione, la psichiatria e la ginecologia. Questo progetto è stato il frutto di un lavoro importantissimo e lo voglio sottolineare, è stato faticoso perché ha visto come partenza il coinvolgimento di sia pazienti che caregiver di tutta la provincia, per un totale di 100 persone, non soltanto Tricase, ma anche Gallipoli e Lecce. Abbiamo lavorato con diversi oncologi, abbiamo intervistato e fatto partecipare anche con un sistema innovativo di coinvolgimento questo campione di pazienti. Abbastanza significativo, per cui è stato il frutto questo progetto dei desiderata, delle necessità che i pazienti e caregiver di volta in volta esprimevano. Bene. Quindi noi puntiamo molto su quest'app.
0: Perfetto, ed è veramente
2: e
0: un lavoro.
2: Sua diffusione,
0: esatto,
2: diciamo.
0: Quindi è un'app che si può chiaramente scaricare sul proprio smartphone, quindi insomma basta. Anna, scusami, perdonami, come troviamo e come seguiamo l'associazione Alessandra per le donne?
2: Allora, potete andare su www.oncologiapuglia.it, lì avete tutte le informazioni.
0: Benissimo.
2: E quindi noi siamo alla ricerca di supporto, c'è una quota annuale molto contenuta.
0: Sì. Quindi è tutto consultabile dal sito, chiaramente anche dai vostri profili social, avete la pagina Facebook Le Ali di Ale.
2: Le Ali di Ale, benissimo. Esatto. Contiamo molto nel supporto della comunità, crediamo nella bontà, nella serietà dei nostri progetti e contiamo nel contributo di tutti, tant'è che ultima nota, durante la cena abbiamo anche pensato di coinvolgere le persone in una modalità questa volta diciamo così più analogica e non tecnologica come abbiamo fatto una costruzione del progetto senza QR code, modalità diciamo da boomer, un brevissimo questionario
0: attraverso cui,
2: esatto, proprio anche in quell'occasione raccoglieremo il sentiment delle persone e vogliamo ascoltare la loro voce sempre per migliorarci e per recepire indicazioni.
0: Bene. Allora, per l'app e per tutto il resto c'è un appuntamento importante il 20 settembre a Tricase presso la Sala del Trono del Castello di Palazzo Gallone, e quindi l'appuntamento con l'Associazione Alessandra per le Donne è anche il 20 settembre, magari ne riparleremo a suo tempo. E allora io ringrazierei i nostri ospiti di oggi, la dottoressa Anna Peluso e il dottor Stefano Candela dell'Associazione Alessandra per le Donne, per questo importante intervento sulle frequenze di Mondo Radio, relativo sicuramente ad un evento annuale importante, questa cena di gala, questa serata speciale con dibattito il 24 agosto presso la tenuta Luca Giovanni, chiaramente per essere al fianco dei pazienti oncologici per una raccolta fondi, e vi invito a seguire l'Associazione Alessandra per le Donne in tutti i suoi canali. Grazie mille.
1: Noi naturalmente, Giustina, ti aspettiamo, ti ringraziamo per questa opportunità. E se avrei modo e se sarei libera saremmo molto lieti di averti come ospite della Sera 24.
0: Siete molto
2: per
0: gentili. Siete molto gentili e chiaramente insomma ringraziamo anche Mondo Radio, no, che da sempre sostiene la ricerca e soprattutto la divulgazione, no, in merito a queste tematiche così così delicate, e insomma nel corso degli ultimi anni, anche durante insomma la pandemia eccetera, non abbiamo fatto altro che incrementare e incentivare il nostro servizio, che è un po' un servizio pubblico.
2: Complimenti al vostro
0: grazie.
2: Lavoro, Giustina.
0: Grazie mille. Allora io grazie saluto i nostri ospiti, saluto l'associazione Alessandra per le Donne. Ciao!
2: Ciao! Arrivederci. Ciao ciao!

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
1: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
0: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
4: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: E buongiorno un po' in anticipo sull'orario a Giuseppe De Vitis, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Eccolo, estate, Nene Gramaro, un'estate che vorrei non finisse mai.
1: Esatto.
0: Perché siamo arrivati al 22 di agosto, oggi notte della Taranta. Tra l'altro anticipo che fra poco avremo anche in diretta su Mondo Radio la sindaca di Melpignano, Valentina Avvantaggiato, per parlare del concertone.
1: Bene. Sono stato ieri sera a Melpignano.
0: Le prove. Quindi lei è di quelli che va venerdì?
1: Quest'anno.
0: Vedi, è una novità. Vedi, una facci
1: novità,
0: sapere. Ti è piaciuto? Di solo cose belle?
1: Di cose diverse, sì. E devo dire che è stato abbastanza bello e divertente.
0: Ottimo. Quindi il maestro.
1: Anticipo che ci sarà una amoroso bella carica.
0: Certo, guarda, tante anticipazioni ormai si pregustano anche sui social, perché insomma vengono pubblicate tante storie Instagram,
1: esatto.
0: Quindi non c'è il bello, come dire, è vero che ci sarà la diretta
1: ormai.
0: È vero che ci sarà la diretta Urbi e Torbi oggi, no? Però insomma, eccetera. Però
1: sì,
0: detto questo, ci sono tante anticipation.
1: Sì.
0: Vabbè, allora.
1: Va bene, salutiamo allora anche la sindaca.
0: Ma certo, fra poco in diretta su Mondo Radio.
1: Ecco.
0: Dica.
1: Beh.
0: Allora, De Vitis,
1: cosa ci sarà?
0: Dica.
1: Cosa ci sarà?
0: Prego.
1: Questo weekend e la prossima settimana il caldo, è tornato di nuovo l'anticiclone africano.
0: Con scirocco d'accompagnamento, immagino.
1: Sì,
0: non è,
1: sì. Qualcuno mi ha proprio scritto adesso, non ti dico chi. Ero anche io a Melpignano ieri sera.
0: Prova
1: ad indovinare chi.
0: Non lo so in questo momento, adesso
1: vabbè,
0: mi stai mettendo.
1: Poi te lo dirà.
0: Me lo dica.
1: Va bene. Te lo dirà lui.
0: Va bene.
1: Quindi dicevo, avremo questa nuova fase africana, le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, anche se diciamo non in maniera repentina ma in maniera progressiva. Probabilmente il picco del caldo si avrà tra il 27, 28, 29.
0: Ma davvero?
1: Ma comunque caldo in queste giornate, con una differenza. Già oggi la potete notare: il vento che non è più da sud ma è da nord. Quindi
0: mamma mia,
1: meno umido pian pianino, soprattutto domani ce ne accorgeremo, tra le zone interne e le zone ioniche. Più umido invece, appunto, perché il maestrale spinge l'umidità dal mare e verso proprio le coste adriatiche, mentre poi perde l'umidità man mano che attraversa l'entroterra, e quindi tra le zone interne e le zone ioniche meno umido. Sull'Adriatico il maestrale vivace, zone esposte ovviamente, non tutte, zone esposte, mare mosso, un po' mosso, è un po' più umido, però comunque stabilità, bel tempo, caldo, estate 2006, ancora
0: ad oltranza. Ma che
1: ad
0: meraviglia, vedi, delle volte, insomma, va bene, De Vitis, belle notizie.
1: Good news.
0: Senta.
1: Good news.
0: Senta, io l'aspetto sempre negli studi di Mondo Radio, sa?
1: Aspetta e spera.
0: No!
1: Ci provo.
0: La speranza è l'ultima a
1: allora,
0: morire.
1: Vediamo sabato prossimo.
0: Ma va bene.
1: 29. Vediamo.
0: Secondo
1: me
0: è la data ideale, caro De Vitis.
1: Potrebbe.
0: Ma anche il 28.
1: Per salutare, diciamo, l'estate, no?
0: Ma
1: l'estate.
0: Sì. Ma certo, va bene De Vitis, se le propongo, comunque le prometto l'aria condizionata e un bel caffè in ghiaccio con latte di mandorla.
1: Faccia lei. Già ti consi, come si dice.
0: Va bene, allora. Io saluto Giuseppe De Vitis, chiaramente belle notizie, le belle notizie le potete leggere anche sul portale supermeteo.com e seguitelo sui social, perché lui vi aggiorna su tutto quello che fa.
1: Assolutamente, tutto. E soprattutto sul tempo
0: certo.
1: Che fa in generale in Italia, nel Salento e nel mondo.
0: Come Mondo Radio e tutti i frutti.
1: A Melpignano ci saranno le stelle e Lucean le stelle.
0: Addirittura, cosa è andato a scomodare? Mamma mia, senta. Quindi Melpignano stanotte anche insomma ce la godiamo, neanche nuvole in transito,
1: così, insomma,
0: bello grandissimo,
1: sì, se non si è appiccicaticci che notte dell'Atalanta è,
0: ma certo, poi si
1: tutti
0: suda,
1: belli sudati,
0: ma ovvio
1: ci sta
0: assolutamente bene. E allora idratatevi, questo è certo,
1: sì,
0: con acqua,
1: certo,
0: possibilmente
1: c'è tanto da bere, da mangiare,
0: con acqua. Va bene, De Vitis, la saluto, e ci risentiamo sabato prossimo, grazie a Giuseppe De Vitis.
1: A sabato prossimo, buon weekend.
0: Ciao. Take me back, yeah. Back to summer paradise.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca: esplosione questa mattina poco dopo le ore 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sarebbe crollata parte del tetto dell'edificio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero persone coinvolte rimaste ferite. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas.
1: Almeno 13 migranti tunisini, 16 secondo altre fonti, risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste di Ben Guerdane nel sud est della Tunisia diretta verso l'Italia. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque antistanti la zona di El Ketef vicino alla frontiera con la Libia.
2: Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Vittime anche in Russia. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nel Donetsk. E un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara è stato danneggiato in un attacco con droni attribuito alle forze armate ucraine. Nell'incendio scoppiato nel magazzino sono rimaste ferite alcune persone, mentre oltre 500 dipendenti sono stati evacuati.
1: Papa Leone a San Marino: la libertà si realizza nel dono, nella comunicazione, nell'incontro e nel dialogo, ha sottolineato il pontefice nel suo discorso alle autorità, dicendo no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Prevost sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, li incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà dalle 18:30 la messa a Piazza Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
2: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, che in autostrada è aumentata a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,2. Questi i valori resi noti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.
1: La Formula 1: si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, e alle 16 la pole.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca, Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.

0: ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Hey!

0: Ed era Ermal Meta con Dall'alba al tramonto, e noi abbiamo in collegamento la sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato. Buongiorno Valentina, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Oh, che piacere risentirti, trafelata come sempre, perché cioè insomma
1: ormai è un modus operandi.
0: Certo. Allora, abbiamo ascoltato Ermal Meta, che quest'anno è maestro concertatore della Notte della Taranta. Abbiamo seguito non soltanto la conferenza stampa, ma anche tutte le anticipazioni che possiamo godere di queste cose sui social, perché abbiamo visto già parte delle esibizioni. Ieri c'è stata la prova generale, come se fosse il concerto, ormai l'abbiamo detto. Sì, la vigilia del concerto è esso stesso concerto, non so come dire. Vabbè, allora Valentina, come sta andando?
1: Ma sta andando bene, dai. Per ora sta andando bene, le prove generali sono andate bene, sicuramente a livello, diciamo, di logistica, di organizzazione. Abbiamo retto questa bellissima fiume di gente che anche ieri è arrivato numeroso. È un po' come un altro evento, un'altra notte della Taranta, certo, in dimensioni ridotte, però lo spirito che si è percepito ieri, l'atmosfera era la medesima.

0: prima.
1: Benissimo.
0: E ci prepariamo a questa grande e lunga notte.
1: Allora, com'è stato il confronto con la nuova direzione artistica? Insomma, le prove le abbiamo seguite, ormai siamo proprio, entriamo dentro anche grazie ai social, no? Nel vivo di questa preparazione, bellissimo, l'orchestra della Notte della Tarante, il coro, le soliste sono sempre straordinari, insomma, e poi ci sono gli ospiti che si susseguono di volta in volta. Che te ne è parso dello spettacolo, Valentina?
0: Beh, insomma, grandi le nostre artiste del territorio, no? Come dicevi, le voci, le soliste su questo palco vuoto in cui c'erano solo loro e hanno, diciamo, restituito con la forza della loro voce tutta l'intensità della nostra musica, che è una musica, insomma, molto coraggiosa, perché negli anni è stata capace di confrontarsi con tanti generi musicali.
1: Certo.
0: Ed è quello, diciamo, l'obiettivo principale, no? Sempre avere il coraggio, diciamo, di sperimentare, di provare.
1: Benissimo.
0: Quest'anno l'altra voce che si è sentita, l'ha detto anche Ermal Meda, ha fatto questo breve passaggio sulla anche la rivolta dei finicosteri in Albania,
1: certo.
0: Giusta, no? E quindi questa idea della riappropriazione, diciamo, dei territori, no? Delle terre, quindi delle tradizioni, della cultura come bene comune.
1: Insomma, è interessante che il maestro concertatore, ecco, in qualche modo sposi, ma perché era già proprio, no? Proprio lo spirito che caratterizza tutta la storia della Notte della Tarante.
0: Tra l'altro c'è anche un filo conduttore particolare. Quest'anno noi 30 anni fa, più di 30 anni fa, questa terra ha accolto, no? Questa grande la Vlora e questa,
1: certo.
0: Diciamo, no? In questo momento tragico, questo flusso di gente che scappava dall'Albania. Oggi quella cultura ormai per me è diventata appartenenza, no? Quindi è un'identità che si forma attraverso l'incontro e che in qualche modo è stata celebrata anche su quel palco. Quindi in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui le frontiere sembrano ormai diventate un baluardo per difendersi da noi stessi, dalla nostra stessa intelligenza, diciamo,
1: sì.
0: Così.
1: Insomma, è importante
0: il messaggio
1: che,
0: forte che emerge è quello che è al contrario, invece la cultura, il benessere, la crescita si costruisce attraverso gli incontri, l'accoglienza, la solidarietà. E in questo caso volano di ciò è la musica.
1: Le istituzioni a livello regionale, sappiamo, erano presenti, insomma, alla conferenza stampa, eccetera. Le istituzioni di più alta, insomma, carica, credi che siano consapevoli di questo in Italia? Siamo anche nel momento, no, dei giochi del Mediterraneo, insomma, si sommano tante cose. Cosa ne pensi?
0: Ce l'auguriamo. L'importante è essere sempre molto consapevoli noi intanto come territori, come istituzioni, come tutti, come regione, insomma, che c'è sempre sul fianco, ma bisogna avere piena consapevolezza del patrimonio che si ha anche come progetto ed artistica. E a livello nazionale dipende anche poi dalle posizioni. Sicuramente c'è, diciamo, consapevolezza dell'importanza delle radici, poi bisogna buongiorno capire come vengano declinate. È sempre quello il tema. Noi continuiamo, è 30 anni che a Melpignano, insomma, dove nasce questo festival, si ragiona e si costruiscono percorsi di apertura e si riesce a fare della cultura popolare, delle tradizioni, un elemento di crescita, perché convinti che la cultura fosse volano di sviluppo del territorio, e questo è un pensiero che c'è già da fine anni 70, anni 80 con le prime amministrazioni. Dopodiché la sfida è stata vinta da Melpignano, che è stato, insomma, fautore di questa idea insieme ai comuni del territorio che l'hanno costruita e appoggiata. È stata appoggiata da tutte le istituzioni, insomma, no? Provincia, regione,
1: certo.
0: Che ci hanno sempre creduto, e quindi la difendiamo fortemente, sicuramente, chiaramente, poi facendo tutti i ragionamenti necessari, che come tutto nelle cose che hanno un percorso, che crescono e si evolvono, sono sempre necessarie per capire che direzione poi devono prendere, come si devono sviluppare, se è necessario fare delle modifiche, se è necessario continuare così. Credo che interrogarsi sulle cose sia segno di intelligenza e sia fondamentale.
1: Senti,
0: soprattutto
1: arriva di nuovo questo concertone all'indomani della tua rielezione, quindi prosegui il tuo percorso nella macchina amministrativa di Melpignano. È una bella responsabilità, perché appunto, come sottolineavi te giustamente, la storia di Melpignano è una storia importante che parte da un piccolissimo comune della Grecia Salentina, ma che in realtà insomma parla al mondo intero, quindi in bocca al lupo per questo nuovo mandato e in bocca al lupo per quest'oggi, ma insomma sappiamo che siete collaudati, quindi vi auguriamo buon lavoro, perché poi l'amministrazione comunale, speriamo, è quella che si assume anche gli oneri, le responsabilità.
0: Di fatto diciamo che è quello che permette poi in realtà insieme a tutti, ma concretamente sul territorio, si realizzino, no? E per questo vorrei ringraziare come sempre i nostri concittadini, che dimostrano sempre una grandissima intelligenza e anche spirito di diciamo di sacrificio e di impegno per una causa comune come questo progetto. Pazienza. E poi anche un ringraziamento agli uffici comunali, tecnici, a chiunque del comune in questo periodo di agosto, ma non solo, perché noi iniziamo molto prima, dedicano alla causa come fosse appunto cosa loro, quindi
1: fantastico. Grazie mille. Va Valentina bene. Vantaggiato, buon lavoro.
0: Mettignano.
1: Ciao, ciao.
0: Buon lavoro, ciao.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
8: Legati per la vita.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
11: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach.

0: Ed eccoci qui, perché questa puntata è ricca, ricchissima di ospiti. Allora, innanzitutto salutiamo Gianluca e poi salutiamo Simona e Francesca che ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi, grazie per aver richiesto questo brano. E salutiamo l'ennesimo ospite di questa puntata e parliamo di Daniele Marzano di Music Platform. Buongiorno, benvenuto su Mondo Radio.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi, vogliamo insomma dare risalto a questo bellissimo evento che ci attende alle prime luci di domani mattina, prime luci, sperimentazione all'alba, questo format ideato e prodotto da Music Platform. L'appuntamento è per le ore 5 del mattino di domenica 23 agosto a Santa Cesarea Terme. Raccontaci Daniele, che cosa ci attende in questo evento unico, così suggestivo, cosa celebriamo quest'anno?
1: Allora, sì, innanzitutto è il quarto anno che Santa Cesarea Terme, la bellissima Santa Cesarea Terme, è la nostra casa all'alba. E quindi, insomma, in questo momento speciale di passaggio tra la notte e il nuovo giorno, noi andiamo a realizzare questo happening, insomma, queste prime luci sperimentazione all'alba con due ospiti d'eccezione. Quest'anno è un'edizione speciale per vari motivi. Innanzitutto il coronamento di 10 anni di attività della nostra associazione Music Platform, con la quale dal 2016 appunto sperimentiamo nuovi linguaggi di coinvolgimento, di eventi culturali innovativi, di entertainment, e la presenza di due ospiti d'eccezione. All'alba appunto avremo Clio Evans, attrice e scrittrice, insomma, che ci presenterà un bellissimo monologo intitolato Concepita, e Cucina Sonora, un progetto del pianista e producer Pietro Spinelli, una delle, insomma, personalità sonore più originali della scena elettronica strumentale nazionale, non solo. Bello. Quindi, insomma, un'edizione molto speciale che vede anche la collaborazione con realtà del territorio, stakeholder culturali come per esempio Salento Book Festival, con il quale abbiamo appunto instaurato e innescato una collaborazione che abbraccia la poesia, il teatro e la musica. Quindi alle ore 5 di domattina ci sarà da meravigliarsi davanti, insomma, a questo spettacolo che Santa Cesarea Terme ogni anno riesce a regalarci.
0: Chiaramente l'ingresso è libero e gratuito, insomma alle 4:45, cioè, no, il ritrovo e l'apertura, alle 5 si comincia questo saluto al nuovo giorno con grandi artisti, insomma un appuntamento che coniuga musica, teatro, ma anche tematiche importanti, no? Perché il monologo di Clio Evans si intitola Concepita, come dicevi, ed è no, un reading di impatto, insomma, civico importante, mette al centro il corpo femminile, complessità delle relazioni, insomma è veramente, veramente molto interessante. Poi ci sarà questo coronamento, no, con Cucina Sonora, che già il nome di questo progetto sa di buono, sa di antico, eppure guarda al futuro. Senti, insomma, 10 anni di Music Platform, quindi grandi soddisfazioni in questi 10 anni, mi raccomando non smettete, anzi ai prossimi 20-30 anni di lavoro. Che
1: incrociamo le dita,
0: Daniele, come sta Music Platform? Ecco, è sempre audace, immagino.
1: Allora, sì, diciamo che il tessuto associativo comunque non è semplice, certo, andare avanti. Infatti il traguardo dei 10 anni lo stiamo diciamo celebrando più volte, con più torte e con più candeline proprio per ricordarlo. Però, insomma, sì, noi durante l'anno realizziamo vari happening culturali, quindi certo, ci teniamo in movimento, e che fa sempre bene. Poi quello che comunque intendiamo fare, no? Quindi regalare al pubblico proprio delle esperienze, e diciamo ci viene ripagato con tutto, diciamo, l'amore e l'assiduità, insomma, no? E la presenza del pubblico, e questo è molto importante.
0: Mi piace segnalare, a proposito di domani, leggo dalla vostra pagina Facebook, chiaramente poi ci parlerai dei social, che tra l'altro fate questo evento in collaborazione con Plastic Free, e insomma avete scritto giustamente: il pianeta non è un posacenere, quindi divertirsi con responsabilità rispettando l'ambiente. Saranno poi, no, distribuiti gratuitamente i posacenere tascabili e riutilizzabili.
1: Esatto,
0: è bellissima questa cosa.
1: Sì, con Plastic Free, insomma, stiamo rinnovando da anno in anno, insomma, la collaborazione, perché appunto per noi siamo semplicemente degli ospiti temporanei nel luogo che ci ospita dell'evento. Bene. Quindi massima importanza e massima attenzione al luogo. Quindi con Plastic Free stiamo facendo varie iniziative e domattina, insomma, una tra le tante sarà appunto il posacenere portatile, che verrà donato a tutti i presenti, proprio per avere diciamo quest'atto di responsabilità. Che poi basta, insomma, basta poco a volte per poter fare il proprio, no?
0: Allora io ti ringrazio, Daniele Marzano di Music Platform. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 5 a Santa Cesaria Terme, quindi questo concerto all'alba con Clio Evans e Cucina Sonora, non perdetelo. Parliamo di prime luci, sperimentazioni all'alba, concerto fronte mare all'alba, Santa Cesaria con Music Platform, domani mattina alle 5, domenica 23 agosto. Grazie mille a Daniele Marzano, ciao ragazzi,
1: grazie,
0: buon lavoro, ciao,
1: grazie, ciao. A voi, buona giornata.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Light up, light up, light up.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
10: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
11: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
12: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Un mare di successi.
1: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Disco, la meta dell'estate 2026, ben ritrovato a P40. Ciao Pasquale, buongiorno.
1: Buenos dias, buenos dias.
0: Allora, dunque, come va questa Vado a Badisco? Che ti dicono gli ascoltatori? Raccontaci.
1: Ho gli amici frequentatori più di me, ribadisco, che mi portano i feedback, no?
0: Ti portano i feedback.
1: Siamo stati proprio l'altro giorno, comunque, siamo stati giù nella zona diciamo spiaggifera,
0: sì.
1: La zona più che si è un po' ricreata, si è un po' ricreata la spiaggetta.
0: Bene.
1: Con i movimenti, insomma, naturali, vari del mare, insomma, si è ricreato un'idea di spiaggetta.
0: Un'idea.
1: Un'idea di spiaggetta, siamo stati lì.
0: Bellissimo.
1: Sono stato nel Bar da Gallo, sono fatto un giretto.
0: Bene.
1: Ho avuto qualche amicizia e qualcuno è venuto, è venuto a chiedermi, a dire: ma è questo bravo?
0: Fantastico.
1: E chiedevano qualcosa del bravo.
0: Bello.
1: Insomma.
0: Senti Pasquale, allora, oggi pienoni di eventi, tra cui Notte della Taranta, ma ieri tu mi parlavi, no, giustamente, i Giochi del Mediterraneo sono stati inaugurati, grandi
1: sono
0: celebrazioni,
1: stato,
0: grandi scenografie.
1: Bene,
0: quindi sei andato, noi abbiamo il nostro inviato speciale che è P40, perché P40 circola.
1: Stadio Iacovone di Taranto.
0: Vedi?
1: Devo dire che la cerimonia è stata, a me è piaciuta.
0: Bene.
1: A me è piaciuta molto. C'è stata qualche defaillance, come potete leggere su vari articoli.
0: Ma infatti mi stavo documentando adesso.
1: Sulle performance, ma non per i cantanti.
0: Che sono stati tutti bravi, c'era Mietta, c'era il caro Albano, c'era Serena Brancale.
1: Sì, io ho fatto un pezzo suo epico. Diciamo che se l'ha cavata abbastanza bene la Brancale, che tra l'altro ha fatto un po' di brani, tra l'altro.
0: Bene.
1: A un mini concerto praticamente.
0: Bene.
1: Fatto in chiusura, e Mietta ha fatto l'inno e Albano un brano suo, diciamo. Hanno avuto problematiche tecniche audio fra regia, penso, tra live e anche a livello televisivo c'è stato qualche... Potete leggere, comunque, cercate, vi informate.
0: Benissimo.
1: Hanno avuto queste.
0: Vabbè, ma non è la prima volta che succedono strafalcioni, insomma, anche alle recenti Olimpiadi invernali. Vabbè, quella era la telecronaca che insomma.
1: Ma non per, per i cantanti.
0: Per la telecronaca che era, fece un po', insomma, così qualche.
1: Anche sulla telecronaca c'è qualche.
0: Allora, vedi che c'è
1: anche
0: un problema strutturale.
1: Anche sulla telecronaca io non lo sapevamo perché noi non seguivamo.
0: Certo.
1: Eravamo allo stadio, però sto leggendo sulla telecronaca, ci sono commenti
0: anche lì. Ma noi segnaliamo soltanto queste cose, giustamente riportiamo la voce del popolo.
1: Parlavano sui cantanti che cantavano,
0: però, ecco.
1: Radioascoltatore, sono cose che ho letto oggi, quindi potete rivedervi la performance
0: e giudicare voi stessi
1: su Rai Replay,
0: come si dice, vox populi vox dei. Va bene, allora Pasquale, tu che del popolo insomma conosci sempre il polso, insomma tieni il polso di quello che è poi il sentimento popolare, cosa ci vuoi dire, con quale indovinello vogliamo intrattenere i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici?
1: Allora, noi eravamo rimasti sospesi con praticamente, te lo rifaccio subito,
0: prego.
1: Era questo: ma esite tene, ma vive sempre, c'è mo dimme mo c'è ge.
0: Quindi non ha mai sete, ma beve sempre, giusto?
1: Sì, pure nel gergo. C'è un gergo popolato, hai pensato alla soluzione?
0: No.
1: O ti serve un'altra settimana per riflettere?
0: No, dai, proviamo a dare la soluzione, dai, dimmi.
1: Allora, si usa nel gergo popolare quando uno beve, diciamo che assorbe abbastanza, come si usa dire, Giustina?
0: Una spugna!
1: Ma certo,
0: giustamente non ha mai sete, ma beve sempre. SpongeBob.
1: SpongeBob.
0: Lui. Benissimo.
1: Senti questo che ti lancio per la prossima.
0: Prego.
1: Chiù scuro ede, ma chiù se vide. Chiù scuro ede, ma chiù se vide. C'è gè, c'è gè, c'è gè, mo dimme, mo c'è gè.
0: Quindi, più è scuro, più si vede. Va bene. Che ambito? Diamo un aiutino.
1: Beh, in che ambito? Mo subito no. L'aiutino.
0: Va bene, no, allora riflettiamoci.
1: In ambito, dai, vi do un aiuto, in ambito grazie. Naturalistico.
0: In ambito naturalistico, più è scuro, più si vede. Questo è l'indovinello lanciato da P40 per la prossima settimana. Dica.
1: Nel frattempo che riflettete, sì. Stasera c'è anche fra i vari appuntamenti, oltre alla Taranta, questo,
0: certo.
1: Le prove che hanno fatto, non so se sei... Poi io mi aspetto qualche gossip dopo,
0: va bene.
1: Raccogli un po' di gossip.
0: Io ormai ho coniato questa espressione, la vigilia del concerto è esso stesso concerto, cioè è così. È come l'attesa del piacere è sta stessa piacere, però insomma è quello. Ieri praticamente è come se fosse notte della Taranta, ormai
1: sì,
0: dico.
1: Cioè, tre giorni di notte, lo sai che ci sono le prove delle prove?
0: Ci sono le prove delle prove giovedì, ho scoperto questa cosa.
1: Il giovedì,
0: esatto.
1: Sono il giovedì. Allora dicevo, un uccellino è venuto a ricordarmi che sì. Se siete con qualche strumento digitale, smartphone, TV,
0: dica.
1: Sintonizzate su Rai 1 alle 17:55, va in onda la nuova puntata di Musica Mia.
0: E c'è qualcuno che conosciamo?
1: Possono esserci delle sorprese, non vi dico altro.
0: Oh, e allora
1: un uccellino mi ha ricordato.
0: Ma tanto poi seguitelo sui social, perché Pasquale poi magari vi vorrebbe
1: potrebbero esserci delle sorprese.
0: Insomma, P40 sempre pieno di sorprese. Noi lo salutiamo e ci risentiamo sabato prossimo. Pasquale, ciao.
1: Un abbraccio radio ascoltatore del Mondo Radio, sempre di tutti i frutti del mondo.
0: Ciao.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas.
1: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei Bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. La SP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
1: Il conflitto russo-ucraino, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
2: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali, tra esondazioni, crolli e smottamenti, che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.
1: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete strada dalle nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
2: È tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Eccoci qua, era America in questa versione speciale di Gianna Nannini con Marrakesh per la proposta dell'estate di Gianna Nannini 2026 e non solo, in realtà insomma con un messaggio un po' rinnovato, lo sappiamo. Ne abbiamo parlato a suo tempo quando è uscito il pezzo. Ci siamo, ormai siamo in chiusura per questo appuntamento in musica di oggi, sulle frequenze di Mondo Radio. Oggi vi ricordo che abbiamo ospitato veramente tantissime realtà del territorio, tantissime, abbiamo parlato di tantissimi eventi. Siamo partiti dall'associazione Alessandra per le donne, un'associazione che si occupa di stare vicino ai malati oncologici e che rinnova di anno in anno anche questo bellissimo e importante evento di beneficenza. Abbiamo ospitato anche Giuseppe De Vitis da supermeteo.com, estate ad oltranza, facciamo il riassunto. Abbiamo anche ospitato Daniele Marzano di Music Platform per questo interessantissimo appuntamento bellissimo, suggestivo, che ci aspetta questo concerto all'Alba Santa Cesaria Terme domani mattina alle ore 5. E poi chiaramente la sindaca di Melpignano Valentina Avvantaggiato, abbiamo parlato del concertone della Notte dell'Atalanta. Evviva, evviva! Allora, è tutto a vostra disposizione chiaramente sul sito di Mondo Radio, ma anche fra pochissimo sui nostri profili social, seguiteci per essere sempre aggiornati. E poi abbiamo avuto anche l'appuntamento con P40 che suona, conta e canta e che ci ha un po' intrattenuto e deliziato e ci ha proposto nuovi indovinelli. Allora diamo le soluzioni, mi raccomando, proviamoci quantomeno, so che il caldo intorpidisce, ma tant'è. Allora ragazzi, prima di salutarci vi consiglio di recarvi da Valmauto perché vi attende la nuova Toyota Aygo X-Hybrid. Parliamo di un crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Mi raccomando, scopritelo da Valmauto e ricordate che Valmauto ha Tricase, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Scoprite Valmauto e passate a trovarli nella zona industriale, magari chiamate per un appuntamento lo 0833 54 40 00. Tra l'altro vi ricorderei che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase, www.valmauto.it. e io vi attendo qui lunedì prossimo, lunedì mattina. Nel frattempo vi auguro di trascorrere un weekend pazzesco in compagnia di Mondo Radio. Questa sera Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour a Nociglia. Ciao ragazzi!

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
4: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
5: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca, Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zena di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della piccola. È risultato intanto positivo alla difterite anche un cuginetto della bimba, è ricoverato all'ospedale dei bambini. La procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona.
1: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta a una fuga di gas.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
1: Addio una delle grandi protagoniste della vita culturale ed editoriale italiana. Rossellina Archinto si è spenta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure a Genova. Nata a Genova il 29 giugno 1933, si era laureata in economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo gli studi aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, frequentando la Columbia University di New York, esperienza che avrebbe contribuito a formare il suo originale sguardo sul mondo dell'editoria e della cultura. Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1963, quando, rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice destinata a segnare una svolta nella storia dell'editoria per l'infanzia.
2: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2 euro e 2 centesimi. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
1: La Formula 1, George Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari. Poi la McLaren del campione in carica Norris, il leader del campionato Antonelli chiude quarto. Settimo Hamilton, l'Alfin di Gasly chiude la zona punti alle 16 la pole.
2: È tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio, no limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
6: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Radio's Golden Old. And we remember. Remember.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora 2 ragazzini. Oggi 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
2: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine, le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
3: Il Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
4: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
3: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
2: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
3: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo il gasolio self arriva a 2,20 € al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 €. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 €. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
2: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Mondo Radio, no limits.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
10: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: brunch di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
1: Ogni domenica pomeriggio, in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Let me feel your love.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Due grandi radio.
7: Due grandi radio.
6: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio.
7: Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
1: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
2: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
1: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise sul diesel, il pieno potrebbe costare ancora di più.
2: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
1: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Come vorrei.
4: Mondo Radio tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
3: Mondo Radio.
2: Senza frontiere.
3: Mondo Radio.
2: Senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo gli Snap Out e il nostro brano Zono è disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini nel giorno più atteso della 47esima edizione. Il pontefice è giunto nel pomeriggio alla fiera dopo la visita a San Marino e il pranzo con le monache agostiniane di Pennabili. È il primo papa a partecipare al meeting dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Più tardi attraverserà la città, incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa delle 18.30 al porto di Rimini davanti a circa 25.000 fedeli.
1: Esteri, la guerra in Ucraina. Kiev porta sempre più in profondità gli attacchi sul territorio russo. Zelensky ha confermato il raid contro la grande raffineria di Novokuibishchek nella parte sudorientale della Russia, circa 1.000 chilometri dal fronte, spiegando che l'obiettivo è colpire le entrate che finanziano la macchina da guerra di Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati con droni, mentre resta difficile il percorso diplomatico verso un possibile negoziato.
2: La cronaca: due gravi esplosioni in abitazioni a Perugia e nel Brindisino. A Carovigno un anziano è rimasto gravemente ferito e quattro bambini sono stati ricoverati per intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. A Perugia invece una deflagrazione in una palazzina di quattro piani ha provocato il crollo di parte del tetto. Due i feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni. Non risultano dispersi. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti sulle cause.
1: Il centro nord fa la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone, e la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con strade e collegamenti interrotti. Oggi allerta gialla in 5 regioni.
2: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Tenere i soldi in banca costa sempre di più mentre cresce il ricorso ai servizi digitali. In 10 anni la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata del 23%, passando da 82 a oltre 101 euro all'anno. I dati arrivano dall'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, che ha realizzato uno studio per analizzare l'andamento dei conti correnti in Italia. Cambiano anche le abitudini degli italiani. Secondo l'ABI, rispetto al 2020 gli accessi alle app bancarie sono cresciuti del 57% e volano anche i bonifici istantanei, aumentati del 130% nell'ultimo anno.
1: Sport, iniziamo dal calcio. Riparte oggi la Serie A con l'Inter campione d'Italia che ospita il Monza alle 18.30, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Per il volley, dopo il 3-0 sulla Croazia, l'Italia torna in campo agli europei. Ora a Göteborg le azzurre affrontano il Montenegro.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Agribeach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
10: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.

ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax.

0: chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. Telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 22 agosto, Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
9: Rav Express, a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
10: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
11: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre a 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
1: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
1: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo scherma, taekwondo e lotta.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
9: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
10: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
11: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
12: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
13: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1° novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastro. Paolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Pomeriggio tutti frutti.
3: Tutti frutti. Frutti.
2: Le canzoni più belle.
3: Le canzoni più belle.
2: Su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamante.

0: Siamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Ehi, sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnere e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnere e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnere e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
10: vita. Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Grande musica alla radio,
12: Mondo Radio.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme a Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
9: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con l'estero, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Il presidente russo Putin ordina ora di rafforzare la difesa aerea, mentre Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, annuncia l'invio all'Ucraina di nuovi missili intercettori. Lunedì torna a riunirsi la coalizione dei paesi alleati di Kiev.
1: Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità.
3: Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
1: Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace, mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: Cronaca, si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole nella zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola Anna Rosa.
1: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni. Intanto è weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Traffico intenso verso le grandi città, con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina.
2: E continua la corsa dei carburanti proprio nel weekend del controesodo. Il gasolio self raggiunge i 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria sale a 2,12 euro. Sopra i 2 euro anche la benzina. E per gli automobilisti c'è un'altra scadenza da tenere d'occhio. Martedì 25 agosto termina la proroga del taglio delle accise sul diesel, con il rischio di nuovi aumenti alla pompa.
1: Lo sport Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. In mattinata Russell aveva vinto la sprint davanti a Leclerc e Norris. Per il calcio riparte la Serie A alle 18:30, Inter Monza e Udinese Como. In serata Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani, tra le altre, Frosinone Juventus e Torino Milan.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
8: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio. Speak.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris.

0: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto. Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare. Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
5: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Ten.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse. Ristorante d'eccellenza. Ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Tutti frutti chart. Posizione numero 17.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel sud Salento. Passa da qui.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 14.

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
2: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
3: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
2: E nell'Eccesia, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
3: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
2: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
4: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Tutti frutti chart. Posizione numero 11.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni via.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
9: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 10.

0: sun. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Tutti frutti chart. Posizione numero 7.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, siamo gli Step Out e il nostro brano Zono è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno la tua veranda vista mare. Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
8: Saremo io e te.
9: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
10: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
9: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
11: Legati per la vita.
0: Tutti Frutti Chart. Le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
3: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza, dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
4: La cronaca: ha arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
3: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
4: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro-nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
3: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tammeri torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
4: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa Biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. La, la, la, la. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
10: Gesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Gesco?
10: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Saldi finali da City Moda Surano. Trovi tutto al 50% sulle collezioni estive uomo, donna e bambini, più 30% di sconto immediato con un minimo di spesa. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra, è il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di

0: grotte di Santa Maria di Leuca e suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Ehi! Hey. Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 22 agosto, Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Questa è

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Cicchetti tupu, pa, scu, a.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Club Set by Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punto.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Radio Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Avevo

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici.

siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai